un posto da dove vengo, un nuovo mondo a cui appartengo, dove il sole sorge ancora, stella d'oriente che porta l'aurora.